mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

zaña o della fila, ve felo ute biberò ute bipina, felo mono, namu milas ya mila.

Mia figlia, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia mia.

Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

separaria, di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris, itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

se parania, di carivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

sai a odeia fila, de felo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia si ammila.